Manubakis tengan da sapu is itam budanan. Matarasa. Mishluglu kasa.